0: President, Mrs. Ramey, Dominic, Connie, Monigus, and Papa, Chomego, Didi, Meditata, Ma'am, and the Bottom, Ma'am, at the Mitchell, me, the Kata, Ma'am, Deus, Ma'am. I did only the Babian, Ma'am, Deus, Ma'am, and the computer, Ma'am, and the rest, and. No, I have to do this, but it is something. She got it in the Chippewa, it is separate. Rice, which in name is Ramey, Dominic, Connie, Monigus, and Papa, Chomego, Didi, Meditata, Ma'am, and the Bottom, Ma'am. E di mettere un mio peccato a me a Dio, Signore. Io ho l'esso. Io ho l'esso.
1: Grazie all'esso.
0: Grazie all'esso.
1: Grazie all'esso.
0: Grazie all'esso.
1: Grazie all'esso.
0: Grazie all'esso. Gloria all'esso, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Signore, Gracias a los músicos que acompañan gloria en tu amor. Dámame Dios, rexalas es Dios, bájame por dentro. Dámame que niña de Jesús Cristo. Dámame Dios, años de hijos de los padres. Que todo es picado, mon y mis novios. Todo es picado, mon y mis hijos de picado, sino más bien. Que se desde que se dan padres, mis reyes de vida. Oni en tus ojos, sangre, tus ojos, dame tus ojos, dice, mis hijos de Cristo. Santo Espíritu de gloria de hijos de Dios. Amén. Protector in peace, Lorantium Deus, sine quo nico as validum, nico sanctum multiplicat super nos misericordiam tuam. Ut te rectore, te tuce, sic transiamus per bona temporalia,